Salve amici, salve amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina, con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi ringraziamo certamente dell'ascolto e vi invitiamo a scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite le onde corte lo potete fare sulla frequenza 15.770 kHz da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Sul web www.radionazionale.com.ar, lì cercate il tasto RAE e certamente potete ascoltarci sullo streaming del sito web della Radio Pubblica Argentina, anche su le app di Radio Nazionale Argentina o di Radiodifusione Argentina all'esterior. Se volete scriverci una lettera cartacea lo potete fare a Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Molto bene, la puntata odierna vorrei dedicarla a un carissimo amico, nuovo amico, che è Simone Martoni. Lui lavora al servizio anagrafe della comuna di Rocchetta di Vara, nella Spezia, lì in Italia, quindi il saluto cordiale da parte di tutto lo staff di RAE Italiano qui in Argentina, di questo ufficiale di Stato Civile della comuna di Rocchetta di Vara. E salutiamo pure a tutto il paese, perché un carissimo amico del programma italiano, Gustavo Bonfigli, è nonno, era nato in quel paese lì della Spezia. Quindi il saluto cordiale, ci fa piacere poter continuare a salutare i nostri amici di tutta l'Italia. Vediamo come viene il tempo qui a Buenos Aires, in Argentina. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha anticipato che giovedì aumenteranno sia la nuvolosità sia le temperature nella città di Buenos Aires, che oscilleranno tra gli 11 e i 20 gradi. Venerdì il cielo sarà nuvoloso e le temperature varieranno tra gli 11 e 17. Sabato il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con temperature comprese tra gli 8 e i 12 gradi e raffiche di vento tra i 42 e i 50 km orari. Attenzione con questo, non sono previste precipitazioni. Comunque ci sono gli ultimi giorni di freddo, ormai la primavera è alle porte, però domenica forse la temperatura calerà un po', quindi non sarà una giornata primaverile. Passiamo subito al capitolo musicale del nostro programma, con la banda argentina che ha fatto eclosione nella scena musicale degli anni Ottanta nel nostro paese, Soda Stereo, la canzone forse il primo successone della banda, banale ancora, però molto interessante già in quel periodo. Te hacen falta vitaminas.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Il folklore argentino con l'interpretazione di una banda del rock argentino, in questo caso Vientito en Tucumán.

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けて Argentina.
2: Hai, Argentina al mundo.
3: La RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentinian in the world.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: Il Festival Internazionale di Musica di Bariloche, FIMBA, tornerà nella città del Rio Negro dal 16 al 20 settembre con un programma che riunirà per 5 giornate artisti nazionali e internazionali di diverse generazioni e generi musicali. Creato nel 2019 e organizzato dalla Segreteria della Cultura del Rio Negro, il festival avrà 6 palcoscenici distribuiti in diversi punti della città e proporrà complessivamente 25 concerti a ingresso libero e gratuito. L'obiettivo è consolidare il FIMBA come uno degli appuntamenti musicali di riferimento dell'agenda culturale argentina e come spazio di scambio tra differenti espressioni artistiche. Il programma spazierà dal folklore al tango e al jazz, fino al trap, al rock pop, al candombe e alla musica colta, oltre a grandi produzioni sinfoniche. Tra i grandi e i principali protagonisti di questa edizione figura il fisarmonicista argentino Chango Spasiuk, uno dei maggiori esponenti della musica di radice del paese, insieme al brasiliano Hamilton de Holanda, noto per il suo virtuosismo al bandolim. Parteciperà anche la spagnola Alba Carmona con una proposta legata al flamenco e alle musiche di radice. Il cartellone comprenderà inoltre la cilena Elizabeth Morris, l'Atlas String Quartet del Brasile, Sol Liebeskind, la Ferni Guijo Spell Quartetto e uno spettacolo sinfonico dedicato alla musica di Bob Marley. La dimensione accademica e sinfonica sarà rappresentata dall'Orchestra Filarmonica del Rio Negro, diretta da Martin Frale Milstein, dal Coro Polifonico Nazionale, diretto da Fernando Tomé, e dal soprano messicano Cecilia Eguiarte. La programmazione internazionale si completerà con l'uruguayana Samantha Navarro e altri artisti e formazioni, tra cui Toby, esponente del trap urbano. The League of Crafty Guitarists and the Camarada Tango. I concerti si terranno al Teatro La Baita, nella Cattedrale Nuestra Señora del Nahuel Huapi, alla Biblioteca Sarmiento, a Puerto San Carlos, al Camping Musical Bariloche e presso INVAP. Con una proposta che unisce artisti affermati, talenti emergenti e progetti legati alla scena regionale, il FIMBA punta ancora una volta su un programma trasversale, nel quale i confini tra i generi musicali passano in secondo piano rispetto all'obiettivo di avvicinare pubblici diversi alla musica. Ed ecco uno dei protagonisti speciali di questo Festival Internazionale di Musica di Bariloche, FIMBA, sarà il Chango Spasiuk, ed ecco, interpretando Chaco.

un destino comune lega i due scrittori argentini più famosi nel mondo, Borges e Cortázar. Uno nacque a Buenos Aires quando il secolo finiva ed imparò a parlare l'inglese prima dello spagnolo. In viaggio per l'Europa, la famiglia Borges dovette stabilirsi a Ginevra, Svizzera, a causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Lui aveva appena 14 anni. Cortázar nacque per caso in Belgio, eppure a causa della guerra del 1914 la sua famiglia si trasferì a Buenos Aires quando lui era ancora piccolo. È noto che per lui il francese non è stato soltanto la seconda lingua. Jorge Luis Borges, che sapeva leggere e scrivere a 4 anni e che con appena soli 9 anni tradusse dall'inglese il racconto Il principe felice di Oscar Wilde, fece del tango e della milonga un simbolo del quale rimangono numerosi esempi. Julio Cortázar fu un appassionato del jazz e nella sua letteratura ve ne sono esempi rilevanti. Borges fu un creatore per il quale la musica occupò un ruolo importante, anche se lui diceva che era un'arte per la quale non era portato. L'accuratezza dell'uso della parola nella sua poesia è indiscutibile.

Adolfo Bioy Casares, scrittore e stretto amico di Borges, affermava che dopo cena il poeta interpretava canzoni inglesi, spagnole e creole e che ascoltava tangos accanto a lui. Una volta gli chiese: «Si sarà reso conto con Tursi di quanto bene gli è venuto Flor de Fango?» Tuttavia, immerso in ogni sorta di dichiarazioni politicamente incorrette, più di una volta affermò che detestava il tango, malinconico e piagnucolone, mentre invece apprezzava molto la milonga. Jorge Luis Borges, che amò così profondamente e si realizzò tanto poco nell'amore, ebbe una fidanzata quando era giovane, con cui, dopo essere rimasto cieco, si sposò formalmente. Si chiamava Elsa Astete e divorziarono 4 anni dopo.

Y su grande amor fue Stella Canto, una traductrice 14 años più giovane di lui que su madre respingeva. Prima di morire, Borges decise di sposarsi con Maria Colama, la sua segretaria durante molti anni. Forse per questo andarivieni sentimentale, Borges si sentì identificato con il compositore tedesco Johannes Brahms, eterno innamorato di Clara Wieck, musicista e pianista, moglie del suo amico Robert Schumann. Con 75 anni, Borges dedicò un poema a Brahms in cui diceva che era un'audacia pretendere di entrare nell'universo magnifico dei suoi violini. Jorge Luis Borges, un poeta, un narratore, forse un musicista con le parole, un costruttore della mitologia delle Pampas e di Buenos Aires, un argentino che commosse il mondo per sempre.

RAE Argentina al Mondo ha presentato 10 argentini che hanno commosso il mondo. Jorge Luis Borges, erudito e musicale. Produzione generale Silvana Avellaneda. Produzione Dario Wurstin.

Molto bene, ricordatevi che se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. In Argentina il tasso di suicidi ha raggiunto 11,8 casi ogni 100.000 abitanti. Il livello più alto mai registrato nel paese è superiore alla media mondiale stimata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo rapporti dell'Osservatorio di Politica Criminale e del Ministero della Salute. Per la prima volta il dato supera quello delle morti provocate da altri episodi violenti nel paese. L'Associazione Argentina di Salute Mentale ha definito la situazione allarmante, sottolineando la necessità di risposte urgenti, continuative e integrate. Il fenomeno coinvolge fasce d'età sempre più giovani e gli adolescenti rappresentano oggi il gruppo con la maggiore incidenza. In occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, l'Università Ospitale Italiano di Buenos Aires pone quindi una domanda: come stanno vivendo i giovani e quale mondo stiamo proponendo loro? Ci troviamo di fronte a un problema collettivo che riguarda la salute mentale e fisica, ma anche le politiche pubbliche. L'approccio deve essere multifattoriale e richiede una responsabilità condivisa, spiega Soledad Dawson, psicologa e direttrice del Master in Relazioni, Famiglie e Diversità Socioculturale dell'Università. I social network espongono gli adolescenti a modelli di bellezza, relazioni, esperienze e stili di vita spesso difficili da raggiungere, aumentando la pressione in una fase delicata della costruzione dell'identità. Anche discriminazione, esclusione o violenza possono trasformare la scuola in un luogo di sofferenza. In questo contesto, il ruolo degli adulti è fondamentale. Di fronte alla sofferenza di un adolescente, cerchiamo spesso di risolvere il problema al suo posto. È invece necessario accompagnarlo affinché impari ad affrontare le difficoltà, osserva Dawson. L'università sottolinea infine l'importanza di parlare apertamente di questi temi come strumento di prevenzione. Famiglie, scuole, istituzioni sanitarie e comunità devono contribuire a rafforzare i legami e creare reti di sostegno affinché gli adolescenti non debbano affrontare da soli i momenti di maggiore sofferenza. Musica ora con l'uomo dalla provincia di Santa Fe, dalla città di Rosario, arriva Juan Carlos Baglietto, La vida es una moneda.

Ecco, per riflettere la canzone di Vivencia, Natalia e Juan Simón, due ragazzi che si baciano davanti a un poliziotto e gli mette preso in prigione. Vivencia, Natalia e Juan Simón, prima era Juan Carlos Baglietto con La vida es una moneda. In questa maniera noi arriviamo alla fine della nostra puntata odierna. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, che vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo, vi ringraziamo dell'ascolto e vi auguriamo un bel giovedì. A domani!

Salve amici, salve amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina, con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro programma. Paese. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi ringraziamo certamente dell'ascolto e vi invitiamo a scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite le onde corte lo potete fare sulla frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Sul web www.radionazionale.com.ar, lì cercate il tasto RAE e certamente potete ascoltarci sullo streaming del sito web della Radio Pubblica Argentina, anche su le app di Radio Nacional Argentina o di Radiodifusione Argentina all'esterior. Se volete scriverci una lettera cartacea, lo potete fare a Maipú 555, codice 1006, Città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Molto bene, la puntata odierna vorrei dedicarla a un carissimo amico, nuovo amico, che è Simone Martoni. Lui lavora al servizio anagrafe di Rocchetta di Vara, nella Spezia, lì in Italia. Quindi il saluto cordiale da parte di tutto lo staff di RAE Italiano qui in Argentina. E salutiamo pure tutto il paese, perché un carissimo amico del programma italiano, Gustavo Bonfigli, nonno, era nato in quel paese lì della Spezia. Quindi il saluto cordiale, ci fa piacere poter continuare a salutare i nostri amici di tutta l'Italia. Vediamo come viene il tempo qui a Buenos Aires, in Argentina. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha anticipato che giovedì aumenteranno sia la nuvolosità sia le temperature nella città di Buenos Aires, che oscilleranno tra gli 11 e i 20 gradi. Venerdì il cielo sarà nuvoloso e le temperature varieranno tra gli 11 e i 17. Sabato il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con temperature comprese tra gli 8 e i 12 gradi e raffiche di vento tra i 42 e i 50 km orari. Attenzione con questo, non sono previste precipitazioni. Comunque ci sono gli ultimi giorni di freddo, ormai la primavera è alle porte, però domenica forse la temperatura calerà un po', quindi non sarà una giornata primaverile. Passiamo subito al capitolo musicale del nostro programma, con la banda argentina che ha fatto eclosione nella scena musicale degli anni Ottanta nel nostro paese, Soda Stereo. La canzone, forse il primo successone della banda, banale ancora, però molto interessante già in quel periodo, Te hacen falta vitaminas.

anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Il folklore argentino con l'interpretazione di una banda del rock argentino, in questo caso Vientito en Tucumán.
1: RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, 面向世界.
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
1: RAI, 世界に向けて, Argentina.
4: RAI, Argentina al mundo.
5: RAI, Argentina al mundo.
6: RAI, Argentinian in die Welt.
1: RAI, Argentina al mundo.
0: Il Festival Internazionale di Musica di Bariloche, FIMBA, tornerà nella città del Rio Negro dal 16 al 20 settembre con un programma che riunirà per 5 giornate artisti nazionali e internazionali di diverse generazioni e generi musicali. Creato nel 2019 e organizzato dalla Segreteria della Cultura del Rio Negro, il festival avrà 6 palcoscenici distribuiti in diversi punti della città e proporrà complessivamente 25 concerti a ingresso libero e gratuito. L'obiettivo è consolidare il FIMBA come uno degli appuntamenti musicali di riferimento dell'agenda culturale argentina e come spazio di scambio tra differenti espressioni artistiche. Il programma spazierà dal folklore al tango e al jazz, fino al trap, al rock pop, al candombe e alla musica colta, oltre a grandi produzioni sinfoniche. Tra i grandi e i principali protagonisti di questa edizione figura il fisarmonicista argentino Chango Spasiuk, uno dei maggiori esponenti della musica di radice del paese, insieme al brasiliano Hamilton de Holanda, noto per il suo virtuosismo al bandolim. Parteciperà anche la spagnola Alba Carmona con una proposta legata al flamenco e alle musiche di radice. Il cartellone comprenderà inoltre la cilena Elizabeth Morris, l'Atlas String Quartet del Brasile, Sol Liebeskind, la Ferni Guijo Spell Quartetto e uno spettacolo sinfonico dedicato alla musica di Bob Marley. La dimensione accademica e sinfonica sarà rappresentata dall'Orchestra Filarmonica del Rio Negro, diretta da Martin Frale Milstein, dal Coro Polifonico Nazionale, diretto da Fernando Tomé, e dal soprano messicano Cecilia Eguiarte. La programmazione internazionale si completerà con l'uruguayana Samantha Navarro e altri artisti e formazioni, tra cui Toby, esponente del trap urbano. The League of Crafty Guitarists and the Camarada Tango. I concerti si terranno al Teatro La Baita, nella Cattedrale Nuestra Señora del Nahuel Huapi, alla Biblioteca Sarmiento, a Puerto San Carlos, al Camping Musical Bariloche e presso INVAP. Con una proposta che unisce artisti affermati, talenti emergenti e progetti legati alla scena regionale, il FIMBA punta ancora una volta su un programma trasversale, nel quale i confini tra i generi musicali passano in secondo piano rispetto all'obiettivo di avvicinare pubblici diversi alla musica. Ed ecco uno dei protagonisti speciali di questo Festival Internazionale di Musica di Bariloche FIMBA sarà il Chango Spasiuk, ed ecco, interpretando Chaco.

un destino comune lega i due scrittori argentini più famosi nel mondo, Borges e Cortázar. Uno nacque a Buenos Aires quando il secolo finiva ed imparò a parlare l'inglese prima dello spagnolo. In viaggio per l'Europa, la famiglia Borges dovette stabilirsi a Ginevra, Svizzera, a causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Lui aveva appena 14 anni. Cortázar nacque per caso in Belgio, eppure a causa della guerra del 1914 la sua famiglia si trasferì a Buenos Aires quando lui era ancora piccolo. È noto che per lui il francese non è stato soltanto la seconda lingua. Jorge Luis Borges, che sapeva leggere e scrivere a 4 anni e che con appena soli 9 anni tradusse dall'inglese il racconto Il principe felice di Oscar Wilde, fece del tango e della milonga un simbolo del quale rimangono numerosi esempi. Julio Cortázar fu un appassionato del jazz e nella sua letteratura ve ne sono esempi rilevanti. Borges fu un creatore per il quale la musica occupò un ruolo importante, anche se lui diceva che era un'arte per la quale non era portato. L'accuratezza dell'uso della parola nella sua poesia è indiscutibile.

Adolfo Bioy Casares, scrittore e stretto amico di Borges, affermava che dopo cena il poeta interpretava canzoni inglesi, spagnole e creole e che ascoltava tangos accanto a lui. Una volta gli chiese: «Si sarà reso conto con Tursi di quanto bene gli è venuto Flor de Fango?» Tuttavia, immerso in ogni sorta di dichiarazioni politicamente incorrette, più di una volta affermò che detestava il tango, malinconico e piagnucolone, mentre invece apprezzava molto la milonga. Jorge Luis Borges, che amò così profondamente e si realizzò tanto poco nell'amore, ebbe una fidanzata quando era giovane, con cui, dopo essere rimasto cieco, si sposò formalmente. Si chiamava Elsa Astete e divorziarono 4 anni dopo.

Y su grande amore fu Stella Canto, una traduttrice 14 anni più giovane di lui che sua madre respingeva. Prima di morire, Borges decise di sposarsi con Maria Colama, la sua segretaria durante molti anni. Forse per questo andarivieni sentimentale, Borges si sentì identificato con il compositore tedesco Johannes Brahms, eterno innamorato di Clara Wieck, musicista e pianista, moglie del suo amico Robert Schumann. Con 75 anni, Borges dedicò un poema a Brahms in cui diceva che era un'audacia pretendere di entrare nell'universo magnifico dei suoi violini. Jorge Luis Borges, un poeta, un narratore, forse un musicista con le parole, un costruttore della mitologia delle Pampas e di Buenos Aires, un argentino che commosse il mondo per sempre.

RAI Argentina al Mondo ha presentato 10 argentini che hanno commosso il mondo. Jorge Luis Borges, erudito e musicale. Produzione generale Silvana Avellaneda. Produzione Dario Wurstin.

Molto bene, ricordatevi che se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. In Argentina il tasso di suicidi ha raggiunto 11,8 casi ogni 100.000 abitanti, il livello più alto mai registrato nel paese e superiore alla media mondiale stimata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo rapporti dell'Osservatorio di Politica Criminale e del Ministero della Salute. Per la prima volta il dato supera quello delle morti provocate da altri episodi violenti nel paese. L'Associazione Argentina di Salute Mentale ha definito la situazione allarmante, sottolineando la necessità di risposte urgenti, continuative e integrate. Il fenomeno coinvolge fasce d'età sempre più giovani e gli adolescenti rappresentano oggi il gruppo con la maggiore incidenza. In occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, l'Università Ospitale Italiano di Buenos Aires pone quindi una domanda: come stanno vivendo i giovani e quale mondo stiamo proponendo loro? Ci troviamo di fronte a un problema collettivo che riguarda la salute mentale e fisica, ma anche le politiche pubbliche. L'approccio deve essere multifattoriale e richiede una responsabilità condivisa, spiega Soledad Dawson, psicologa e direttrice del Master in Relazioni, Famiglie e Diversità Socioculturale dell'Università. I social network espongono gli adolescenti a modelli di bellezza, relazioni, esperienze e stili di vita spesso difficili da raggiungere, aumentando la pressione in una fase delicata della costruzione dell'identità. Anche discriminazione, esclusione o violenza possono trasformare la scuola in un luogo di sofferenza. In questo contesto, il ruolo degli adulti è fondamentale. Di fronte alla sofferenza di un adolescente, cerchiamo spesso di risolvere il problema al suo posto. È invece necessario accompagnarlo affinché impari ad affrontare le difficoltà, osserva Dawson. L'università sottolinea infine l'importanza di parlare apertamente di questi temi come strumento di prevenzione. Famiglie, scuole, istituzioni sanitarie e comunità devono contribuire a rafforzare i legami e creare reti di sostegno affinché gli adolescenti non debbano affrontare da soli i momenti di maggiore sofferenza. Musica ora con l'uomo dalla provincia di Santa Fe, dalla città di Rosario, arriva Juan Carlos Baglietto, La vida es una moneda.

0: Valencia, Natalia Juan Simón, prima de la Juan Carlos Baglietto con La vida es una moneda. In questa maniera noi arriviamo alla fine della nostra puntata odierna. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo, vi ringraziamo dell'ascolto e vi auguriamo un bel giovedì. A domani!
1: RAI, Argentine vers le monde.
2: RAI, Argentina to the world.
1: RAI, 世界に向けてアルゼンチン.
3: RAI, Argentina au monde.